nazionale la seconda versione un po' lunga la settimana e la produzione è stata assolutamente fascinata di inizio aspetta che non è sottolineata e stavolta mia via e la mia via è stata il vostro charm e non è vero e se vi vedete che a mia vestibilità e non è vero che non è vero

State ascoltando la radio DFM 930, la radio del microclima, su 102.5, 105.8, DFM 930.com, DFM 930.com.